0: Ma questa poteva essere un re magaro o diavolo, poteva essere
1: un re. Fosse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che gioca volete.
0: Era bella, bellissima. Ah, calò!
3: Ellos son todo lo que vos querías ser cuando eras chico.
4: ¿Y hoy?
3: Vienen a recordarte todo lo bueno del rock nacional. Canción Animal.